0: Stereo su.
1: Sei connesso Stereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Stereo su musica nella tua vita.